Celebramus missam de memoria Sancti Massimiliani Mariae Kolbe, presbiteri et martiris, cum prefazione prima de Sanctis Martiribus et prece Eucharistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui sanctum Maximilianum Mariam, presbyterum et martyrem, amore virginis immaculate succensum, animarum zelo et proximi directione replevisti, concede propitius ut eo intercedente pro tua gloria in servitio hominum strenue laborantes, usque ad mortem filio tuo conformari valeamus, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme, tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e tu non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolto in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi, ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti al polso e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non avrai più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio. Verbum Domini.
0: Gratias.
1: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
0: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
1: Ecce Deus salutis me, fiducialiter agam et non timebo, quia fortitudo mea et laus mea dominus, et factus ex mii in salutem, et aurietis aquas in gaudio de fontibus salutis.
0: Conversus est furus tuus, et consolatus est me.
1: Confitemini Domino, et invocate nomen eius. Notas facite in populis ad dimissiones eius. Mementote quoniam excelsum est nomen eius.
0: Conversus est futur tuus, et consolatus est me.
1: Cantate Domino, quoniam magnificet fecit. Notum sit hoc in universa terra. Exulta et lauda quae habitas in Sion, quia magnus in medio tui, sanctus Israel.
0: Conversus est furus tuus et consolatus est me.

ascendit Christus super celos, et preparavit sue castissime matri immortalitatis locum. Alleluia.